0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Priavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Teheran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Lo ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che si attende una risposta dal presidente americano Donald Trump. L'Iran è pronto a una guerra decisiva, ha affermato Rezaei. Teheran auspica anche la fine del decennale conflitto fra Arabia Saudita e Houthi. Lo scontro si è intensificato di nuovo nell'ultima settimana, con Riyadh che ieri sera ha confermato un tentativo di attacco con missile balistico da parte dei ribelli yemeniti. Gli Houthi stessi hanno affermato di aver preso di mira siti sensibili nella capitale saudita, compreso un impianto della compagnia petrolifica Aramco. Nuova tornata elettorale in Germania. Dalle 8 alle 18 seggi aperti in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Entrambe sono zone in bilico. Dopo la vittoria di misura della AfD nella Sassonia-Anhalt, si teme un altro exploit della formazione di estrema destra. Gli ultimi sondaggi dicono che sarà battaglia proprio tra il partito di Alice Weidel e la SPD. La CDU di Friedrich Merz, intanto, continua a perdere consensi. Solo il 14% degli intervistati considera ancora il cancelliere come la persona giusta a ricoprire il ruolo. È finito in rete il video girato dal tredicenne che venerdì ha accoltellato una sua docente in una scuola media di Roma. I quasi 3 minuti di immagini catturati dalla telecamera posizionata sul casco che il ragazzo indossava mostrano i preparativi dell'aggressione in un bagno dell'istituto. L'adolescente aveva con sé spray urticante e coltelli, usati contro l'insegnante 66enne al suo ultimo anno di servizio prima della pensione. Il tredicenne avrebbe pianificato tutto da tempo e caccia agli eventuali istigatori del ragazzo, mentre il Tribunale per i minori ha aperto un'istruttoria e valuta l'avvio di una procedura civile per l'adozione di misure rieducative. Calcio spettacolo nel big match del sabato di Serie A tra Roma e Inter. Tra le prime della classe di questo campionato è un 2-2 scoppiettante segnato da due doppiette, di Koné nel primo tempo, a rete dopo appena 6 minuti dal fischio d'inizio, e del solito Lautaro Martinez nella ripresa. A sorridere è la Lazio, che nel match serale vince 2-0 in casa del Venezia e aggancia in vetta proprio le ancora imbattute Roma e Inter grazie alle reti di Zaccagni e Noslin. Tutte e tre salgono a 13 punti, ma occhio al Como che oggi, con un successo sul Frosinone, può unirsi al gruppetto delle migliori. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo

0: In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Teheran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Lo ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che si attende una risposta dal presidente americano Donald Trump. L'Iran auspica anche la fine del conflitto fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno affermato di aver preso di mira siti sensibili nella capitale saudita Riyadh, compreso un impianto della compagnia petrolifera Aramco. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 6. Almeno 400, invece, i civili costretti all'evacuazione. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. 2 dei 4 aeroporti della capitale hanno sospeso i voli. Si sarebbe trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Nuova tornata elettorale in Germania. Dalle 8 alle 18 seggi aperti in Mecklenburg, Pomerania e a Berlino. Entrambe sono zone in bilico. Dopo la vittoria di misura dell'AfD nella Sassonia-Anhalt, si teme un altro exploit della formazione di estrema destra. È finito in rete il video girato dal 13enne che venerdì ha accoltellato una sua docente in una scuola media di Roma. I quasi 3 minuti di immagini catturati dalla telecamera sul casco che il ragazzo indossava mostrano i preparativi dell'aggressione in un bagno dell'istituto. È caccia agli eventuali istigatori, mentre il Tribunale per i minori ha aperto un'istruttoria e valuta l'avvio di una procedura civile per l'adozione di misure rieducative. A Napoli è arrestato un 19enne incensurato indiziato del tentato omicidio del 58enne di origine ucraina, accoltellato il 30 agosto scorso nel quartiere di Chiaia. I carabinieri lo hanno posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Dalle indagini è emerso che la vittima era intervenuta per sedare una lite tra giovani ed è stata colpita da un fendente dalla 19enne. Ed Sheeran si espone su Gaza dopo l'esclusione della rapper Macklemore dal suo tour per aver gridato Free Palestine dal palco. Quanto sta accadendo a Gaza è catastrofico e ingiustificabile, ha affermato l'artista britannico prima di iniziare a esibirsi a Filadelfia, aggiungendo di non essere responsabile per quanto accaduto. E chiudiamo con lo sport. Calcio spettacolo nel big match del sabato di Serie A tra Roma e Inter, che impattano 2-2 grazie alle doppiette di Koné e Lautaro Martinez. Vince la Lazio, che con il 2-0 in casa del Venezia aggancia in vetta gli ancora imbattuti giallorossi e nerazzurri. Si riparte alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, mentre alle 15 in contemporanea sarà il turno di Parma-Genoa e Frosinone-Como. Un successo permetterebbe ai lariani di salire in vetta alla classifica con Roma, Inter e Lazio. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Teheran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Lo ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che si attende una risposta dal presidente americano Donald Trump. L'Iran auspica anche la fine del conflitto fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno affermato di aver preso di mira siti sensibili nella capitale saudita Riyadh, compreso un impianto della compagnia petrolifera Aramco. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di due persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre sei. Almeno 400, invece, i civili costretti all'evacuazione. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. Due dei quattro aeroporti della capitale hanno sospeso i voli. Si sarebbe trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Nuova tornata elettorale in Germania. Dalle 8 alle 18 seggi aperti in Mecklenburgo, Pomerania e a Berlino. Entrambe sono zone in bilico. Dopo la vittoria di misura dell'AfD nella Sassonia-Anhalt, si teme un altro exploit della formazione di estrema destra. È finito in rete il video girato dal tredicenne che venerdì ha accoltellato una sua docente in una scuola media di Roma. I quasi tre minuti di immagini catturati dalla telecamera sul casco che il ragazzo indossava mostrano i preparativi dell'aggressione in un bagno dell'istituto. È caccia agli eventuali istigatori, mentre il Tribunale per i minori ha aperto un'istruttoria e valuta l'avvio di una procedura civile per l'adozione di misure rieducative. A Napoli è arrestato un 19enne incensurato indiziato del tentato omicidio del 58enne di origine ucraina, accoltellato il 30 agosto scorso nel quartiere di Chiaia. I carabinieri lo hanno posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Dalle indagini è emerso che la vittima era intervenuta per sedare una lite tra giovani ed è stata colpita da un fendente dalla 19enne. Ed Sheeran si espone su Gaza dopo l'esclusione della rapper Macklemore dal suo tour per aver gridato Free Palestine dal palco. Quanto sta accadendo a Gaza è catastrofico e ingiustificabile, ha affermato l'artista britannico prima di iniziare a esibirsi a Filadelfia, aggiungendo di non essere responsabile per quanto accaduto. E chiudiamo con lo sport. Calcio spettacolo nel big match del sabato di Serie A tra Roma e Inter, che impattano 2-2 grazie alle doppiette di Koné e Lautaro Martinez. Vince la Lazio, che con il 2-0 in casa del Venezia aggancia in vetta gli ancora imbattuti giallorossi e nerazzurri. Si riparte alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, mentre alle 15 in contemporanea sarà il turno di Parma-Genoa e Frosinone-Como. Un successo permetterebbe ai lariani di salire in vetta alla classifica con Roma, Inter e Lazio. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: I cincilla sono piccoli mammiferi che vivono in colonie da pochi individui ad alcune centinaia ed hanno abitudini notturno-crepuscolari. Sono erbivori e la loro dieta è composta da erbe, piante aromatiche e qualsivoglia vegetazione che si trova nel loro ecosistema. Si sa che integrano questa dieta con vari insetti. Non sono animali migratori, ma stanziali. Sono originari del Sud America. La specie è diffusa in Argentina, Bolivia, Cile e Perù. L'accoppiamento avviene tutto l'anno e produce uno o due piccoli. Le femmine di solito possono avere anche tre cucciolate in un anno. I cincilla appena nati sono in grado di mangiare cibo vegetale e nascono con il pelo, i denti e gli occhi aperti. Non appena i piccoli emergono, la madre li asciuga e i piccoli si infilano sotto il suo corpo. L'aspettativa di vita stimata in natura è di circa 10 anni, sebbene ci siano esemplari che in cattività hanno raggiunto i 20 anni. Attualmente la minaccia più grande per la popolazione di questa specie è l'uomo, con la caccia, la distruzione del suo habitat e l'allevamento intensivo. Ma tra gli altri predatori ci sono le volpi e competono per i pascoli con le capre e i bovini. La particolarità di questo piccolo animale è nella pelliccia. È infatti la più folta di tutti gli animali terrestri. Un singolo follicolo della sua pelliccia contiene fino a 50 peli, mentre un centimetro quadrato ne contiene fino a 20.000. La pelliccia del cincilla è estremamente densa, per cui nessun parassita può sopravvivere nella sua pelliccia. I cincilla sono roditori. Questo vuol dire che i loro denti non smettono mai di crescere. Hanno quindi bisogno di consumarli per non farli crescere a dismisura. Lo fanno regolarmente masticando ramoscelli e bastoncini di alberi. Quando mangiano, i cincilla stanno seduti sulle zampe posteriori, mentre tengono il cibo con le zampe anteriori. Sono abili saltatori. Possono spiccare salti lunghi anche 5 metri.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è in guerra con gli Houthi. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera all'indomani dell'avvertimento lanciato a Roma dai ribelli yemeniti, che hanno affermato di non essere in conflitto con l'Italia ma che sarebbe meglio che il governo non sostenesse le aggressioni militari contro il loro paese. Tajani è tornato a ripetere che la missione europea Aspides ha un puro scopo difensivo e che Bruxelles deve rafforzarla. Nel frattempo, gli Houthi hanno preso di mira la capitale saudita Riyadh, mentre l'Iran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 6. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. 2 dei 4 aeroporti della capitale hanno sospeso i voli. Si sarebbe trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Il presidente francese Emmanuel Macron è in visita nell'arcipelago di Saint-Pierre et Miquelon, dove oggi incontrerà il premier canadese Mark Carney. Con lui discuterà anche di fonti alternative di approvvigionamento petrolifero. Il capo dell'Eliseo ha espresso il desiderio che una maggiore quantità di gas naturale liquefatto, di cui il Canada è produttore, affluisca verso l'Europa per far fronte al caro carburanti causato dai conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente. Rientriamo in Italia, a Pontida tutto pronto per il consueto appuntamento programmato dalla Lega. L'atmosfera è però tesa tra militanti che vorrebbero un ritorno alle origini e chi invece continua a sostenere l'attuale segretario Matteo Salvini. Tra i gazebi spicca quello dedicato alla raccolta fondi per il gioielliere Mario Roggero, in carcere a Bollate. Un 39enne di Forio di Ischia è morto nella notte per le ferite riportate in un incidente stradale. L'uomo era in moto e si sarebbe scontrato con un 21enne in e-bike proveniente dal senso opposto di marcia. Il ciclista non è in pericolo di vita. Si indaga per chiarire la dinamica dei fatti. Chiudiamo con lo sport. Dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 tra Roma e Inter, agganciata in vetta alla classifica dalla Lazio vittoriosa per 2-0 in casa del Venezia, la domenica di Serie A riparte alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, mentre alle 15 in contemporanea sarà il turno di Parma-Genoa e Frosinone-Como. Un successo permetterebbe ai lariani di salire in vetta alla classifica con Roma, Inter e Lazio. Alle 18 Juventus-Atalanta, mentre il posticipo delle 20.45 vedrà in campo il Milan contro il Lecce. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è in guerra con gli Houthi. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera all'indomani dell'avvertimento lanciato a Roma dai ribelli yemeniti, che hanno affermato di non essere in conflitto con l'Italia, ma che sarebbe meglio che il governo non sostenesse le aggressioni militari contro il loro paese. Tajani è tornato a ripetere che la missione europea Aspides ha un puro scopo difensivo e che Bruxelles deve rafforzarla. Nel frattempo, gli Houthi hanno preso di mira la capitale saudita Riyadh, mentre l'Iran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di due persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre sei. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. Due dei quattro aeroporti della capitale hanno sospeso i voli. Si sarebbe trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Il presidente francese Emmanuel Macron è in visita nell'arcipelago di Saint-Pierre et Miquelon, dove oggi incontrerà il premier canadese Mark Carney. Con lui discuterà anche di fonti alternative di approvvigionamento petrolifero. Il capo dell'Eliseo ha espresso il desiderio che una maggiore quantità di gas naturale liquefatto, di cui il Canada è produttore, affluisca verso l'Europa per far fronte al caro carburanti causato dai conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente. Rientriamo in Italia, a Pontida tutto pronto per il consueto appuntamento programmato dalla Lega. L'atmosfera è però tesa tra militanti che vorrebbero un ritorno alle origini e chi invece continua a sostenere l'attuale segretario Matteo Salvini. Tra i gazebi spicca quello dedicato alla raccolta fondi per il gioielliere Mario Roggero, in carcere a Bollate. Un 39enne di Forio di Ischia è morto nella notte per le ferite riportate in un incidente stradale. L'uomo era in moto e si sarebbe scontrato con un 21enne in e-bike proveniente dal senso opposto di marcia. Il ciclista non è in pericolo di vita. Si indaga per chiarire la dinamica dei fatti. Chiudiamo con lo sport. Dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 tra Roma e Inter, agganciata in vetta alla classifica dalla Lazio vittoriosa per 2-0 in casa del Venezia, la domenica di Serie A riparte alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, mentre alle 15 in contemporanea sarà il turno di Parma-Genoa e Frosinone-Como. Un successo permetterebbe ai lariani di salire in vetta alla classifica con Roma, Inter e Lazio. Alle 18 Juventus-Atalanta, mentre il posticipo delle 20.45 vedrà in campo il Milan contro il Lecce. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è in guerra con gli Houthi. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, all'indomani dell'avvertimento lanciato a Roma dai ribelli yemeniti, che hanno affermato di non essere in conflitto con l'Italia, ma che sarebbe meglio che il governo non sostenesse le aggressioni militari contro il loro paese. Tajani è tornato a ripetere che la missione europea Aspides ha un puro scopo difensivo e che Bruxelles deve rafforzarla. Nel frattempo, gli Houthi hanno preso di mira la capitale saudita Riyadh, mentre l'Iran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di due persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre sei. Almeno 400, invece, i civili costretti all'evacuazione. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. Si è trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Il presidente ucraino Zelensky ha poi confermato che stanotte sono stati usati pure missili da crociera Flamingo e missili balistici Pelican. Rientriamo in Italia. A Pontida è iniziato il consueto raduno della Lega, il primo dopo la morte di Umberto Bossi, a cui è stato intitolato il Pratone. Nel suo intervento, il ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli, ha richiamato i dirigenti del partito a un esame di coscienza. Qui non c'è posto per i fratelli Coltelli, ha affermato. D'accordo Giancarlo Giorgetti, che ha rimarcato: i nemici non sono dentro la Lega, ma fuori. Con la cronaca ci spostiamo in provincia di Cuneo. Nella notte un uomo dell'Est Europa è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto in casa. A sparare è stato il proprietario di una cascina in fase di ristrutturazione, che ha raccontato di aver sentito dei rumori intorno alle 2 del mattino e di aver visto un gruppo di 4 o 5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola semiautomatica in suo possesso. L'uomo è sotto interrogatorio dei carabinieri. Tragedia a Napoli. Un 22enne è morto dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli di passaggio un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. Il giovane era con un amico e sono finiti contro un guardrail per ragioni ancora da accertare. Entrambi sarebbero usciti dall'abitacolo per segnalare l'incidente e in quel momento un'auto di passaggio avrebbe investito il 22enne uccidendolo sul colpo. Chiudiamo con lo sport. Oltre alla Serie A, che da domani si prenderà una pausa per lasciare spazio alle partite di Nations League, occhi puntati sugli ottavi di finale degli europei di volley maschile. Stasera alle 21 l'Italia sfiderà la Danimarca da favorita, visti anche i precedenti vinti tutti dagli azzurri. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è in guerra con gli Houthi. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, all'indomani dell'avvertimento lanciato a Roma dai ribelli yemeniti, che hanno affermato di non essere in conflitto con l'Italia, ma che sarebbe meglio che il governo non sostenesse le aggressioni militari contro il loro paese. Tajani è tornato a ripetere che la missione europea Aspides ha un puro scopo difensivo e che Bruxelles deve rafforzarla. Nel frattempo, gli Houthi hanno preso di mira la capitale saudita Riyadh, mentre l'Iran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di due persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre sei. Almeno 400, invece, i civili costretti all'evacuazione. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. Si è trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Il presidente ucraino Zelensky ha poi confermato che stanotte sono stati usati pure missili da crociera Flamingo e missili balistici Pelican. Rientriamo in Italia. A Pontida è iniziato il consueto raduno della Lega, il primo dopo la morte di Umberto Bossi, a cui è stato intitolato il Pratone. Nel suo intervento, il ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli, ha richiamato i dirigenti del partito a un esame di coscienza. Qui non c'è posto per i fratelli Coltelli, ha affermato. D'accordo Giancarlo Giorgetti, che ha rimarcato: i nemici non sono dentro la Lega, ma fuori. Con la cronaca ci spostiamo in provincia di Cuneo. Nella notte un uomo dell'Est Europa è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto in casa. A sparare è stato il proprietario di una cascina in fase di ristrutturazione, che ha raccontato di aver sentito dei rumori intorno alle 2 del mattino e di aver visto un gruppo di 4 o 5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola semiautomatica in suo possesso. L'uomo è sotto interrogatorio dei carabinieri. Tragedia a Napoli. Un 22enne è morto dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli di passaggio un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. Il giovane era con un amico e sono finiti contro un guardrail per ragioni ancora da accertare. Entrambi sarebbero usciti dall'abitacolo per segnalare l'incidente e in quel momento un'auto di passaggio avrebbe investito il 22enne uccidendolo sul colpo. Chiudiamo con lo sport. Oltre alla Serie A, che da domani si prenderà una pausa per lasciare spazio alle partite di Nations League, occhi puntati sugli ottavi di finale degli europei di volley maschile. Stasera alle 21 l'Italia sfiderà la Danimarca da favorita, visti anche i precedenti vinti tutti dagli azzurri. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. If loving you is-

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è in guerra con gli Houthi. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, all'indomani dell'avvertimento lanciato a Roma dai ribelli yemeniti, che hanno affermato di non essere in conflitto con l'Italia, ma che sarebbe meglio che il governo non sostenesse le aggressioni militari contro il loro paese. Tajani è tornato a ripetere che la missione europea Aspides ha un puro scopo difensivo e che Bruxelles deve rafforzarla. Nel frattempo, gli Houthi hanno preso di mira la capitale saudita Riyadh, mentre l'Iran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 6. Almeno 400, invece, i civili costretti all'evacuazione. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. Si è trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Il presidente ucraino Zelensky ha poi confermato che stanotte sono stati usati pure missili da crociera Flamingo e missili balistici Pelican. Rientriamo in Italia. A Pontida è iniziato il consueto raduno della Lega, il primo dopo la morte di Umberto Bossi, a cui è stato intitolato il Pratone. Nel suo intervento, il ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli, ha richiamato i dirigenti del partito a un esame di coscienza. «Qui non c'è posto per i fratelli Coltelli», ha affermato. D'accordo Giancarlo Giorgetti, che ha rimarcato «i nemici non sono dentro la Lega, ma fuori». Con la cronaca ci spostiamo in provincia di Cuneo. Nella notte un uomo dell'Est Europa è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto in casa. A sparare è stato il proprietario di una cascina in fase di ristrutturazione, che ha raccontato di aver sentito dei rumori intorno alle 2 del mattino e di aver visto un gruppo di 4 o 5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola semiautomatica in suo possesso. L'uomo è sotto interrogatorio dei carabinieri. Tragedia a Napoli. Un 22enne è morto dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli di passaggio un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. Il giovane era con un amico e sono finiti contro un guardrail per ragioni ancora da accertare. Entrambi sarebbero usciti dall'abitacolo per segnalare l'incidente e in quel momento un'auto di passaggio avrebbe investito il 22enne uccidendolo sul colpo. Chiudiamo con lo sport. Oltre alla Serie A, che da domani si prenderà una pausa per lasciare spazio alle partite di Nations League, occhi puntati sugli ottavi di finale degli europei di volley maschile. Stasera alle 21 l'Italia sfiderà la Danimarca da favorita, visti anche i precedenti vinti tutti dagli azzurri. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli agliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è in guerra con gli Houthi. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera all'indomani dell'avvertimento lanciato a Roma dai ribelli yemeniti, che hanno affermato di non essere in conflitto con l'Italia, ma che sarebbe meglio che il governo non sostenesse le aggressioni militari contro il loro paese. Tajani è tornato a ripetere che la missione europea Aspides ha un puro scopo difensivo e che Bruxelles deve rafforzarla. Nel frattempo, gli Houthi hanno preso di mira la capitale saudita Riyadh, mentre l'Iran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 6. Almeno 400, invece, i civili costretti all'evacuazione. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. Si è trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Il presidente ucraino Zelensky ha poi confermato che stanotte sono stati usati pure missili da crociera Flamingo e missili balistici Pelican. Rientriamo in Italia. A Pontida è iniziato il consueto raduno della Lega, il primo dopo la morte di Umberto Bossi, a cui è stato intitolato il Pratone. Nel suo intervento, il ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli, ha richiamato i dirigenti del partito a un esame di coscienza. Qui non c'è posto per i fratelli Coltelli, ha affermato. D'accordo Giancarlo Giorgetti, che ha rimarcato: i nemici non sono dentro la Lega, ma fuori. Con la cronaca ci spostiamo in provincia di Cuneo. Nella notte un uomo dell'Est Europa è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto in casa. A sparare è stato il proprietario di una cascina in fase di ristrutturazione, che ha raccontato di aver sentito dei rumori intorno alle 2 del mattino e di aver visto un gruppo di 4 o 5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola semiautomatica in suo possesso. L'uomo è sotto interrogatorio dei carabinieri. Tragedia a Napoli. Un 22enne è morto dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli di passaggio un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. Il giovane era con un amico e sono finiti contro un guardrail per ragioni ancora da accertare. Entrambi sarebbero usciti dall'abitacolo per segnalare l'incidente e in quel momento un'auto di passaggio avrebbe investito il 22enne uccidendolo sul colpo. Chiudiamo con lo sport. Oltre alla Serie A, che da domani si prenderà una pausa per lasciare spazio alle partite di Nations League, occhi puntati sugli ottavi di finale degli europei di volley maschile. Stasera alle 21 l'Italia sfiderà la Danimarca da favorita, visti anche i precedenti vinti tutti dagli azzurri. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm the next big, I'm

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è in guerra con gli Houthi. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, all'indomani dell'avvertimento lanciato a Roma dai ribelli yemeniti, che hanno affermato di non essere in conflitto con l'Italia, ma che sarebbe meglio che il governo non sostenesse le aggressioni militari contro il loro paese. Tajani è tornato a ripetere che la missione europea Aspides ha un puro scopo difensivo e che Bruxelles deve rafforzarla. Nel frattempo, gli Houthi hanno preso di mira la capitale saudita Riyadh, mentre l'Iran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di 2 persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre 6. Almeno 400, invece, i civili costretti all'evacuazione. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. Si è trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Il presidente ucraino Zelensky ha poi confermato che stanotte sono stati usati pure missili da crociera Flamingo e missili balistici Pelican. Rientriamo in Italia. A Pontida è iniziato il consueto raduno della Lega, il primo dopo la morte di Umberto Bossi, a cui è stato intitolato il Pratone. Nel suo intervento, il ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli, ha richiamato i dirigenti del partito a un esame di coscienza. «Qui non c'è posto per i fratelli Coltelli», ha affermato. D'accordo Giancarlo Giorgetti, che ha rimarcato «i nemici non sono dentro la Lega, ma fuori». Con la cronaca ci spostiamo in provincia di Cuneo. Nella notte un uomo dell'Est Europa è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto in casa. A sparare è stato il proprietario di una cascina in fase di ristrutturazione, che ha raccontato di aver sentito dei rumori intorno alle 2 del mattino e di aver visto un gruppo di 4 o 5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola semiautomatica in suo possesso. L'uomo è sotto interrogatorio dei carabinieri. Tragedia a Napoli. Un 22enne è morto dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli di passaggio un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. Il giovane era con un amico e sono finiti contro un guardrail per ragioni ancora da accertare. Entrambi sarebbero usciti dall'abitacolo per segnalare l'incidente e in quel momento un'auto di passaggio avrebbe investito il 22enne uccidendolo sul colpo. Chiudiamo con lo sport. Oltre alla Serie A, che da domani si prenderà una pausa per lasciare spazio alle partite di Nations League, occhi puntati sugli ottavi di finale degli europei di volley maschile. Stasera alle 21 l'Italia sfiderà la Danimarca da favorita, visti anche i precedenti vinti tutti dagli azzurri. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è in guerra con gli Houthi. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, all'indomani dell'avvertimento lanciato a Roma dai ribelli yemeniti, che hanno affermato di non essere in conflitto con l'Italia, ma che sarebbe meglio che il governo non sostenesse le aggressioni militari contro il loro paese. Tajani è tornato a ripetere che la missione europea Aspides ha un puro scopo difensivo e che Bruxelles deve rafforzarla. Nel frattempo, gli Houthi hanno preso di mira la capitale saudita Riyadh, mentre l'Iran ha inviato agli Stati Uniti le condizioni per porre fine alla guerra, ovvero lo stop degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale. Attacco notturno contro Mosca e i suoi dintorni. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni che hanno causato la morte di due persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre sei. Almeno 400, invece, i civili costretti all'evacuazione. I droni hanno danneggiato anche la raffineria di petrolio di Mosca. Si è trattato del più grande attacco di questo tipo contro la città. Il presidente ucraino Zelensky ha poi confermato che stanotte sono stati usati pure missili da crociera Flamingo e missili balistici Pelican. Rientriamo in Italia. A Pontida è iniziato il consueto raduno della Lega, il primo dopo la morte di Umberto Bossi, a cui è stato intitolato il Pratone. Nel suo intervento, il ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli, ha richiamato i dirigenti del partito a un esame di coscienza. «Qui non c'è posto per i fratelli Coltelli», ha affermato. D'accordo Giancarlo Giorgetti, che ha rimarcato «i nemici non sono dentro la Lega, ma fuori». Con la cronaca ci spostiamo in provincia di Cuneo. Nella notte un uomo dell'est Europa è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto in casa. A sparare è stato il proprietario di una cascina in fase di ristrutturazione, che ha raccontato di aver sentito dei rumori intorno alle 2 del mattino e di aver visto un gruppo di 4 o 5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola semiautomatica in suo possesso. L'uomo è sotto interrogatorio dei carabinieri. Tragedia a Napoli. Un 22enne è morto dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli di passaggio un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. Il giovane era con un amico e sono finiti contro un guardrail per ragioni ancora da accertare. Entrambi sarebbero usciti dall'abitacolo per segnalare l'incidente e in quel momento un'auto di passaggio avrebbe investito il 22enne uccidendolo sul colpo. Chiudiamo con lo sport. Oltre alla Serie A, che da domani si prenderà una pausa per lasciare spazio alle partite di Nations League, occhi puntati sugli ottavi di finale degli europei di volley maschile. Stasera alle 21 l'Italia sfiderà la Danimarca da favorita, visti anche i precedenti vinti tutti dagli azzurri. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, divieto a scuola di burka e niqab. Il provvedimento sta per arrivare in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgia Meloni a Phoenix, la festa a Roma di Gioventù Nazionale. Per noi, chi arriva in Italia per costruirsi qui il futuro, deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole, afferma la Premier. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, risponde Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che sottolinea: le scuole devono innanzitutto accogliere gli alunni del territorio, soprattutto nell'infanzia e nella primaria. Se in un determinato quartiere la presenza di famiglie straniere è maggioritaria, come si può rispettare un limite percentuale? Non possiamo certo mandare via i ragazzi. L'Italia ripudia la guerra, è scritto nella nostra Costituzione. Così Giuseppe Conte, parlando alla kermesse milanese Nova, in chiusura della consultazione della base M5S, che con oltre il 90% dei voti favorevoli ha dato mandato al presidente pentastellato di portare al tavolo della coalizione la posizione contraria al continuare a inviare armi all'Ucraina. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni, aggiunge l'ex premier. Nuova sconfitta in vista per il partito del cancelliere Friedrich Merz. Alle amministrative del Land tedesco, del Mecklenburgo, Pomerania anteriore, secondo gli exit poll della ZDF, l'AfD prima con il 38%, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5%, appena sopra la soglia di sbarramento. A Berlino, primo partito, sempre secondo gli exit poll, sarebbe la sinistra di Die Linke. La cronaca: la procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di un 36enne di origini albanesi la scorsa notte durante un tentativo di rapina nel cortile di un'abitazione a Baldissero d'Alba, nel Cunese. L'indagato è il proprietario, un 35enne italiano, del Cascinale, dove si sono introdotti ladri, almeno 5 secondo gli inquirenti, che quando ha sentito dei rumori sospetti in cortile ha esploso alcuni colpi di pistola. Voltiamo pagina. La MotoGP: Pedro Acosta sfata il tabù e conquista in Austria la sua prima vittoria in carriera nella classe regina. Lo spagnolo della KTM ha preceduto le Aprilia di Jorge Martín e Marco Bezzecchi, solo quinto Marc Márquez con la Ducati ufficiale. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, divieto a scuola di burka e niqab. Il provvedimento sta per arrivare in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgia Meloni a Phoenix, la festa a Roma di gioventù nazionale. Per noi, chi arriva in Italia per costruirsi qui il futuro, deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole, afferma la Premier. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, risponde Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale le presidi, che sottolinea: le scuole devono innanzitutto accogliere gli alunni del territorio, soprattutto nell'infanzia e nella primaria. Se in un determinato quartiere la presenza di famiglie straniere è maggioritaria, come si può rispettare un limite percentuale? Non possiamo certo mandare via i ragazzi. L'Italia ripudia la guerra, è scritto nella nostra Costituzione. Così Giuseppe Conte, parlando alla kermesse milanese Nova, in chiusura della consultazione della base M5S, che con oltre il 90% dei voti favorevoli ha dato mandato al presidente pentastellato di portare al tavolo della coalizione la posizione contraria al continuare a inviare armi all'Ucraina. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni, aggiunge l'ex premier. Nuova sconfitta in vista per il partito del cancelliere Friedrich Merz alle amministrative del Land tedesco, del Mecklenburgo, Pomerania anteriore. Secondo gli exit poll della ZDF, l'AfD prima con il 38%, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5%, appena sopra la soglia di sbarramento. A Berlino, primo partito, sempre secondo gli exit poll, sarebbe la sinistra di Die Linke. La cronaca: la procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di un 36enne di origini albanesi la scorsa notte durante un tentativo di rapina nel cortile di un'abitazione a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. L'indagato è il proprietario, un 35enne italiano, del cascinale dove si sono introdotti ladri, almeno 5 secondo gli inquirenti, che quando ha sentito dei rumori sospetti in cortile ha esploso alcuni colpi di pistola. Voltiamo pagina. La MotoGP: Pedro Acosta sfata il tabù e conquista in Austria la sua prima vittoria in carriera nella classe regina. Lo spagnolo della KTM ha preceduto le Aprilia di Jorge Martín e Marco Bezzecchi, solo quinto Marc Márquez con la Ducati ufficiale. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.